0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.

0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sono
0: comuni ho certo usando
2: Okay.

0: Ma se internazionale, un bianco non buono, Gemini. Ehi,
1: sono
0: no, comunque, ho un cacchio quest'anno. No, non
2: si
0: può fare
2: canale.
0: Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non si può fare canale. Non

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho un cerchio costante. No, non senti.
2: Non
0: senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non sen